veri senza giorni bui. Riporta alla mia bocca le parole che ho buttato. Salvami dai demoni che mi hanno circondato. Quando un motivo non si trova per tornare indietro, asciuga la tua immagine riflessa su quel vetro.